dolore della musica si alzò dal piano fuori. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce a

così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.